pia transi e bono nkran meka babae di achi bibia e nyan sori die transi e sinkunya e babae sumu yina sompa e nji dia mbae nisa mube taye chi nano pe die wansu ya sanimu e di amu bibia nano pe jume di asha siye siya fimu yi e narudo ye kwenye di besha siye na fensu e narudo wakane di atuwa so e nwe chi bitu ya unfu ebe shi unkran yedo betuwa na okwene so. And what you say may be from